Quest'anno è stata la nazionale sorpresa e simpatia ai mondiali che si sono svolti negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, e da quella nazione, dalla Norvegia, arrivano anche loro, The Bowser.

0: History.
1: In Italia sono stati i primi ad iniziare la rivoluzione. Hanno portato la musica elettronica davanti al grande pubblico. Di chi sto parlando? Parlo degli Eiffel 65. Ritorniamo con loro nel 2000. Questa è Too Much of Heaven.
2: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ivan, ho un'idea.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti finali, il nostro appuntamento notturno è terminato, ma ci sentiamo in diretta dalle 6 sempre qui nel ritmo della capitale. Vi lascio con Afrojack, Sia e David Guetta.

0: Ritmic History.
1: Sono arrivate le tre, ragazzi, le tre del mattino e le tre di notte, se preferite, per chi ancora si deve svegliare. Don Cash, dimensione sonora, Roma Lovers, il numero il 393-0119-119 per essere i protagonisti. Prossimi numeri, quelli del 1998, ATB, 9 PM, Chile.com. Voliamo lì.
2: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

mai accontentarsi delle hit di ieri e neanche di quelle di oggi. Noi le vogliamo tutte, anche quelle di domani. Se stai ballando con noi, fatti sentire al nostro numero di telefono e adesso grande combinazione. Serena Brancale, i The Colors e la produzione tecnologica di Merck & Cremon. Partenope!

0: History.
1: Se abbiamo scoperto la musica di ieri, la quella di oggi, siamo andati a quella di domani, adesso ritorniamo a quella che ha fatto storia. Era il 1990, avevo 8 anni, ma questa me la ricordo come se fosse uscita oggi, anzi come se fosse uscita domani e la stessi aspettando da sempre. Voliamo con i Technotronic e la loro Pump Up the Jam.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Il che vuol dire che sta quasi per scadere la nostra prima ora insieme, ma ce ne rimane ancora una. Novità vuol dire scommettere sulla musica di domani, motivo per cui ringrazio Alessandro e tutto il compartimento dei programmatori per scegliere il meglio della musica internazionale. Siete voi a decretarne il successo. Stavolta scommettiamo su Kygo e Max McCann.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: Comic History.
1: Siete il mio elisir di lunga vita.
2: Il mio elisir di giovinezza e ascoltare sempre Radio Dimensione Roma. Grazie da Roma.
1: Grazie, te manca per suono, Dimensione Suono.
3: Ok, esce, buonasera, Vino dalla Dispoli.
1: Ciao Vino dalla Dispoli, per tutti Eiffel e Franco Battiato.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: la musica la migliore, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, mentre mi dite il vostro elisir di lunga vita.
1: Ciao, con cash Ivano.
0: Ciao Ivano.
1: Per me, quello che mi fa sentire bene, per me.

0: Mystery.
1: E allora buongiorno a questo punto e buonanotte contemporaneamente su Dimensione Solo Roma con Don Kevin.
2: Ciao donna, sono Chicca. Ciao, che mi allunga a me la vita. Sì. Fammi i cavoli miei.
1: Brava.
2: E noi i cavoli dell'arte.

0: allora ci stiamo per salutare, ragazzi. Da parte mia è tutto.
1: Ladies and gentlemen, sì? The King of Droid Time.
0: Chi sarebbe?
1: Donkey.
0: Ci sentiamo alle 16.

0: viaggio è pronto, ci darà la possibilità di rivivere gli anni 90 e gli anni 2000. Buona giornata a tutti, sono Lorenzo Palma, la dance di quel periodo lì, fra poco con Stefano Secchi dal 1990 di ASIE. Ripartiamo però dal 1999, lei è un artista inglese, si chiama Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

di Francesco Gabbani a chiudere le quattro hit senza interruzioni qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, tornando a parlare anche del successo che l'ha reso famosissimo, Occidentali Scarma, ha detto non la rinnego, è iconica, rimarrà sempre nella storia, come del resto il disco degli Alphaville che 2 anni fa è stato ripreso, diciamo remixato, rinfrescato da David Guetta.

0: David Guetta, Alphaville, anche Eva Max dentro Forever Young, ritrovata su Dimensione Sono Roma. Tra poco una comparsa. Beh, niente male.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per 1,5 litri 99 centesimi.
7: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

Come va? The Colors su Dimensione Suono Roma, come va in vacanza? Magari come va gli amici che sono dalle parti della costiera amalfitana, Capri, dove è stato avvistato nelle scorse ore lo yacht a vela più grande del mondo? 220 metri di yacht dotato di un sistema di propulsione ecologico ibrido varato nell'aprile del 2026. Insomma, questo yacht addirittura oltre a una serie di lussi che vi lascio immaginare, dispone di ben 54 suite che ospita immaginate quante persone.

sempre sul pezzo, soprattutto negli ultimi anni. Planet Funk sono tornati proprio all'apice del successo. Loro ci hanno fatto fare questo viaggio nella storia del ritmo con Chase the Sun dal 2000, ritrovata su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Sono proprio più sul pezzo che mai, infatti in giro per l'Italia in questa estate.

0: In linea con questo mese di agosto, la hit di Chris Sarandi, Good Old Days, su Dimensione Suono Roma. Anche nel cuore dell'estate, il nostro sondaggio non va in vacanza, è questo qua.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice.

0: settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Eccola qua, la musica nuova, altro appuntamento con la musica nuova vicini al pranzo di questo venerdì 7 agosto. Spazio, in realtà un successo che conosciamo bene, che utilizza il sample di Show Me Love di Robin S. LB1 and In The Sign.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: No, In The Sign è il titolo corretto di questo disco di LB1, una delle novità di questa settimana su Dimensione Sono Roma. Eccola qui.
1: Oh, ciao Gianni.
0: Eleonora.
1: Pensavo fosse proprio Show Me Love e invece no. Show Me The Sign.
0: No, mostrami la tua simpatia, la tua energia, la tua verve, dai.
1: Ciao a tutti, beh ragazzi, è ufficiale, è venerdì, sì. È veramente l'ultimo giorno di lavoro per probabilmente la metà dei romani all'ascolto, quindi dobbiamo festeggiare.
0: Giornata o comunque di preparativi per domani oppure di partenze.
1: Sì, imminenti proprio.
0: Ora e oggi pomeriggio, stasera.
1: Ragazzi, partite adesso, se potete in giro non c'è.
0: No, perché devo tornare a casa, fermati.
1: Ah, ok,
0: che devo...
1: non, come ho detto.
0: Fermati.
1: Stavo per dire, perché in giro non c'è.
0: Fermati che oggi devo andare verso il mare, quindi non fa... aspettate,
1: vabbè,
0: qualche oretta.
1: Vabbè, no, aspettate già a Micallari, faccio sapere appena, esatto, arriva, così partiamo tutti noi.
0: Va bene, va bene. Senti, ma sai che ho scoperto che ci si sposa questo periodo o si aspetta un pochino più in là, no?
1: A
0: di solito
1: sembra di vedere matrimoni,
0: sì,
1: ancora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, si vedono. Ce ne sono tanti di turisti americani,
1: vero,
0: vengono qua, si organizza il matrimonio a Roma, in Toscana, in Costiera Amalfitana, in,
1: vero,
0: Puglia, e poi tornano negli Stati Uniti più leggeri, senza soldi. No, però c'è questo matrimonio che diciamo è in Toscana, è finito male.
1: Che è successo?
0: Di tutto.
1: No.
0: No, voglio raccontartelo perché è curioso poi.
1: Va bene, tra poco.

0: Mama su Dimensione, Suono Roma è il ritmo della capitale. Allora, nel 2023 c'era stato un matrimonio in provincia di Siena che era finito male, cioè è successo praticamente di tutto. Allora, gli invitati sono arrivati su questo posto, era tutto disorganizzato al loro arrivo, non c'era il cibo, sai, tipo l'antipasto, gli stuzzichini che mettono appena
1: l'entrée.
0: Il brindisi di benvenuto,
1: bello,
0: quelle robe lì, no?
1: Sì,
0: molto
1: quei
0: bello.
1: Stuzzichini subito che si mangiano, mi piace. Non c'era niente.
0: E vabbè, non c'era niente, tu dici passiamo oltre.
1: No.
0: Dopo un'ora, vino finito.
1: Non ci credo.
0: Tant'è che gli organizzatori si rivolsero al proprietario della struttura dicendo: senti un po', ma hai del vino cantina? Così diamo quello agli ospiti, perché noi l'abbiamo finito.
1: Sai quello che si trova nelle scatole di cartone? Niente, non c'era niente.
0: Vale,
1: va bene,
0: tutto,
1: poi.
0: Che ti importa? Poi sembra che insomma ci fossero pochi camerieri, soltanto un barman per l'open bar.
1: Per 150 invitati, ottimo.
0: Per 150 invitati, assolutamente sì, brava che hai ricordato il numero. Forse eri invitata anche tu.
1: Io c'ero, ero presente, allora, a questo scempio.
0: Ecco,
1: poi.
0: E poi si attendeva, dopo tutti questi disastri, il taglio della torta, che è avvenuto soltanto alle 2 di notte.
1: No! Dai, non ci credo, ragazzi.
0: Gli sposi la chiedevano da mezzanotte, anche prima. Dicevano: oh, dai.
1: Ragazzi, ma diciamo che può capitare,
0: sì,
1: no? Cioè, gli incidenti di percorso capitano a tutti, soprattutto,
0: sì,
1: quando è un evento così importante come un matrimonio, è difficile che va tutto dritto.
0: Uno
1: può capitare, due chiudiamo un occhio, il terzo, immagina queste persone che arrivano dall'altra parte del mondo, spendono un sacco di soldi, perché quando fanno questa tipologia di eventi non parliamo di un costo contenuto, lì si parla di centinaia di migliaia di euro.
0: È una bella spesa, infatti.
1: Quindi, insomma, un po'.
0: Poi tra l'altro,
1: perché...
0: ragazzi, la torta nuziale, no? Voglio dire, è stata descritta in questa maniera, come una sorta di diciamo pan di Spagna. Due piccole basi di pan di Spagna preparate sul momento, ricoperte con crema, con una spatola.
1: Sapete che mi viene in mente, ragazzi, che forse non
0: terribile.
1: Si sono ricordati che era quello il giorno del matrimonio e quindi l'hanno dovuto acchittare.
0: Beh, ma allora che agenzia
1: 3, 2,
0: sei,
1: 1.
0: Scusa.
1: Ma adesso che ci penso, non è la prima volta che sento che si sono dimenticati che quel giorno c'era la festa.
0: Comunque, alla fine parliamo oggi, dopo 3 anni,
1: sì,
0: perché l'agenzia è stata condannata a risarcire 30.000 euro la coppia.
1: Io non so se sono tutti quelli che hanno speso,
0: no,
1: però va bene lo stesso.
2: Ciao, I'm Sophie in the

0: Mercy su Dimensione, sono Roma. La pausa pranzo di questo venerdì 7 agosto al sicuro, perché c'è Eleonora Scaiola.
1: Te lo ricordi? Te lo ricordi? Sì. Mamma ha perso l'aereo?
0: Sì.
1: Film, eh?
0: Sì.
1: Io ero in quel periodo che per la prima volta ho visto The Truman Show. Ieri sera l'ho rivisto, ragazzi. Che throwback, che momento meraviglioso, un tuffo nel passato.
0: Cioè, aspetta, nel periodo di Mamma ha perso l'aereo, visto.
1: Sì, no, non credo siano usciti nello stesso periodo, però era. Non so perché ho.
0: Ma quella a New York.
1: Bravo.
0: Dove ricordi ladri che tornano, insomma, c'erano tutti i personaggi, quei negozi di giocattoli pazzeschi. E poi soprattutto la signora che era tenerissima, che dava da mangiare ai piccioni. Un saluto!

0: sulla nostra app.
1: Andiamo subito in redazione per tutte le ultime dalla capitale. Buongiorno ancora da Valentina Lorusso. I carabinieri di Fregene hanno arrestato un 26enne della Macedonia del Nord, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni del padre, 50enne. Il giovane, a seguito del rifiuto da parte del genitore di consegnargli del denaro, l'avrebbe aggredito e colpito con un coltello da cucina per poi darsi alla fuga. L'aggressione subita costituisce l'ennesimo episodio di una serie di condotte vessatorie e maltrattamenti. Di giorno giardiniere, di notte pusher, la polizia ferroviaria ha smantellato la piazza di spaccio della stazione ferroviaria di Palmiro Togliatti e ha arrestato il referente, un 22enne di origine gambiana, all'operazione il 28 luglio. Gli agenti hanno monitorato il 22enne che si trasformava nel referente della piazza di spaccio, si posizionava su un gradino della stazione e vendeva la droga agli acquirenti che aspettavano in fila mentre alcune vedette controllavano l'area. Lotteremo per restituire alla città il palazzo che viviamo e animiamo da 13 anni. Dopo lo shock, la reazione di Spin Time, che alle 17 di oggi chiama a raccolta la città in un'assemblea. Una notte lunga e dolorosa, quella vissuta dalla comunità sgomberata dall'edificio all'Esquilino dopo la notizia della chiusura della trattativa tra proprietà e comune. Maxi multa per gli operatori che offrono lo sharing di monopattini e bici elettriche a Roma. L'antitrust ha comminato una sanzione da oltre 2,6 milioni a Bird, Dot e Lime, le tre aziende che si sono aggiudicate il servizio nella capitale per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati Metrebus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 13 ed un minuto.
0: Rhythmic History.
2: Hanno fatto la storia del ritmo.
1: Oh, iniziamo subito il nostro ultimo appuntamento nell'ora di pranzo della capitale, il ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Ciao a

0: del pranzo senza l'ultimo avvistamento di Mirchetto. So che è arrivato, quindi buongiorno Mirko.
1: Buongiorno, sì, Eleonora. Sei ritornata da chiacchiere dal bar?
0: Certo.
1: Ti ho vista anche oggi per l'ultimo giorno della diretta al mare. Però mi è passata una cosa strana, perché stavi sdraiata sul lettino sotto l'ombrellone con un costume bianco, capelli cotonati fatti del giorno prima dal parrucchiere e in mano un bicchiere di latte freddo corretto al brandy del 1978.
0: Ma io veramente
1: tanto che sono rimasto sbalordito chiedendo al bagnino Tonino nonnino di anni 80 perché non facevi attività sportive per oggi. E lui mi ha risposto che stavi in vacanza, che avevi finito e eri stanca.
0: No,
1: e io
0: magari
1: gli ho detto: te credo, è tutto l'anno che sprocca caffè, cappuccino e bar, cornetti, tè freddi, tramezzini, succhi di frutta, acqua e cocktail. Ma avete sballottolato a destra e a sinistra a tutti i bar della capitale e fuori dalla capitale. E te credo, sei meritati queste vacanze. Eleonora, buone vacanze, buona estate a te, a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Di Dimensione Suono Roma, da Mirko. Ciao.
0: Grazie Mirko, questo era il suo ultimo avvistamento fatto male, ma lui è il nostro 007 di Dimensione Suono Roma, quindi grazie per l'ultimo messaggio. Ragazzi, stamattina è stata una diretta per me molto toccante, perché oggi è stato l'ultimo giorno di chiacchiera da bar a Summer Edition. Effettivamente, come ormai sapete, penso vaga un po' per tutti, passa del tempo, crei una routine ed è sempre strano, no, quando finisce. Anche oggi è l'ultimo giorno di diretta infrasettimanale, poi da domani torniamo nel weekend, quindi insomma oggi è un po' l'ultimo giorno per tante cose, anche l'ultimo giorno di lavoro per tantissimi di voi all'ascolto, tanti altri che magari rimarranno nei paraggi o partiranno più in là con l'arrivo della primavera, come per esempio Giovanni che andrà in vacanza ad ottobre per il Messico, poi Francesca e Giulia alle Baleari a settembre. Insomma, tanti messaggi anche dove mi state raccontando quali sono i programmi dell'estate e in generale l'estate inoltrata primavera. Roma comunque in questo periodo

0: periodo è comunque piena di cose da fare, tra poco le scopriamo insieme.
1: Dimensione Suono Roma.
2: J-Lo.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.

0: Sardegna.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro. Supermercati Pim, per famiglia Gora,
3: di risparmio, di qualità. Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.

0: Bello. State mandando foto già in partenza. Allora, io vi racconto di questa storia che sembra uscita veramente da un romanzo ed è iniziata per un guasto. In realtà un uomo stava navigando verso l'altra parte del mondo quando qualcosa si rompe e lo costringe a fermarsi su un'isola. Doveva ripartire e invece non l'ha mai fatto. Per più di 30 anni è rimasto lì da solo, per un breve periodo di tempo da solo, perché poi insomma vi racconto meglio. È diventato un simbolo conosciuto in tutta Italia. Tra poco vi spiego bene chi era, dove si trovava e perché la sua storia si è chiusa da poche settimane, anzi da pochi mesi.
1: Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, parliamo di Mauro Morandi, che nel 1989 stava navigando, l'abbiamo detto, con il suo catamarano verso la Polinesia, quando una varia alla barca lo portò sull'isola di Budelli, che probabilmente tanti di voi all'ascolto conosceranno, nell'arcipelago della Maddalena. Rimase talmente incantato dal posto che non voleva più andare via. Poi, quando uno dice le coincidenze, no, scoprì che il custode di allora stava per andare in pensione e quindi decise di prendere il suo posto. Da quel giorno rimase lì per 32 anni, quindi l'unico abitante dell'isola, e si è dedicato alla tutela delle spiagge, dell'ecosistema, accogliendo i visitatori e raccontando la sua scelta di vita lontano dal caos cittadino. Allora, rimaniamo sempre nelle coincidenze. Io stavo studiando la notizia e guardando il suo volto mi è tornato in mente che dopo tutte le stagioni fatte in Sardegna, quando facevo l'animatrice, e tutte le visite che abbiamo fatto a Budelli con gli ospiti dei villaggi per cui lavoravo al tempo, noi Marco l'abbiamo conosciuto davvero, è stato stranissimo. Infatti ho iniziato a fare una serie di chiamate e ricordo che in particolare nel 2019 regalò a me e a tutte le persone con cui mi trovavo una collana con una conchiglia che ancora conservo. E nel 2021 poi, dopo un lungo braccio di ferro con l'ente del parco, poi dovette lasciare Budelli e si è trasferito alla Maddalena. Oggi Marco non abita più la terra, guarda l'isola di Budelli dal cielo, ma per tutti resta il Robinson Crusoe italiano.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Armando dal 90 ad oggi, brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. I carabinieri di Ostia hanno arrestato 9 persone, effettuato 14 denunce a piede libero, identificate in totale 217 persone ed eseguite verifiche su 91 veicoli. I militari hanno sequestrato 250 grammi di cocaina, 15 di crack, 51 di hashish. In manette sono finite 3 persone. Le disuguaglianze e l'emarginazione sono i tarli che minano la nostra democrazia. Dovremmo essere tutti dalla parte di chi le combatte concretamente. Con queste parole il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha voluto esprimere la propria vicinanza alla comunità di Spin Time, una comunità che resiste grazie alla solidarietà, alla cooperazione e alla capacità di prendersi cura delle persone fragili, ha detto Parisi. Lo scienziato ha indirizzato una lettera agli abitanti e agli attivisti dello spazio sociale di Via Santa Croce in Gerusalemme, al centro in questi giorni di una vasta mobilitazione. Circa il 20% degli impianti controllati ha risultato irregolare, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto erogato, sia per l'esposizione al pubblico dei prezzi, sia per il rapporto tra erogato e quanto prodotto effettivamente. Abbiamo sequestrato, fanno sapere dalla Guardia di Finanza, oltre 10,5 tonnellate di prodotti non conformi, erogate sanzioni per oltre 20.000 euro. 36 anni fa, il 7 agosto del 90, Simonetta Cesaroni veniva assassinata con 29 coltellate nell'ufficio di Via Poma. Oggi, a distanza di 36 anni, la Procura di Roma continua a cercare il suo assassino, ripartendo dalle tracce biologiche rimaste sugli indumenti della ventenne, rianalizzate con tecnologie che all'epoca non esistevano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. 14 ed un minuto.
1: Senza interruzioni.
0: Stiamo volando. Oggi noi stiamo proprio volando. Entriamo nella seconda ora insieme tra le hit più ritmate al 90 d'oggi. Ancora un buon venerdì da Ele Scaiola insieme fino alle 16. In quest'ora, guarda un po', parleremo proprio di spostamento.

0: di viaggi, ma anche per tutti coloro che rimangono invece in città, di tantissime attività e spettacoli ai quali possiamo partecipare. Tra poco
1: la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2005.

chi rimane a Roma questo weekend e mi dice: Ele, ma io non so proprio cosa fare, tutti i miei amici sono partiti, io rimango in zona ma non so cosa la capitale dintorni mi offre per svagarmi e divertirmi, eccomi qui cari amici e cari amiche, ci penso io a voi e a noi, perché io in realtà rimarrò in città questo weekend e tutti i prossimi. Allora, si comincia da Villa Borghese, dove il cinema all'aperto continua a essere gratis tutte le sere. Sabato 8 agosto tocca invece alla rassegna Le Vie dell'Acqua, domenica 9 la serata è tutta dedicata a Franca Valeri con un film che porta il suo nome nel cuore della villa più amata di Roma. Poi chi cerca invece musica dal vivo ha davvero l'imbarazzo della scelta, perché a Genzano, ai Castelli Romani, sabato dalle 18 parte il Festival della Canzone d'Autore, ingresso libero. Stessa sera invece a Cerveteri comincia la Festa della Birra, quindi 3 giorni di spina, cibo di strada e musica dal 7 al 9 agosto. Se preferite l'arte di strada, fino a domenica invece c'è Tolfarte, quindi oltre 100 appuntamenti tra acrobati, circo contemporaneo e teatro gratis nel centro storico di Dolfa. Quindi per chiunque stesse cercando qualcosa di fare, da fare, da questa lista potete sicuramente attingere. Dimensione Suono Roma.

0: già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
3: You got to show me love.
2: Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis.
7: Buongiorno convenienza.
8: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci. Siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
11: We'll be right back.

questo non partiamo solo noi, anzi uno studio internazionale ha rivelato che più della metà di chi va in vacanza quest'estate non lascia a casa nessuno, ma proprio nessuno, infatti neanche i propri animali, anzi per molti la compagnia dei cani o dei

0: rapporto vale più di quella di amici e parenti. C'è anche chi, pur di non separarsene, ha fatto cose piuttosto, definiamole, originali durante un check-in in aeroporto. Tra poco vi racconto i numeri di questa vera e propria pet travel mania.
1: Dimensione Suono Roma.

Gold tra le hit più ritmate. Allora, agosto è anche il mese dedicato agli amici a quattro zampe, con la giornata mondiale del gatto l'8 agosto e quella del cane invece il 26 di agosto. Cresce sempre di più quindi il fenomeno del pet travel. Quindi, secondo gli studi ripresi da Dogster, il 54% dei proprietari parte in vacanza con il proprio animale domestico. Sempre la metà, quindi degli intervistati, sceglie addirittura la destinazione in base alla possibilità di portarlo con sé, tanto che oggi circa il 75% degli hotel, sia dagli economici ai resort di lusso, è pet friendly, quindi è possibile portare con noi il proprio animale domestico. Il mezzo preferito resta comunque l'auto, scelta dal 64% dei proprietari per via ovviamente della flessibilità. Non mancano però gli episodi curiosi, infatti c'è un 10% che ammette di averlo nascosto il proprio animale per aggirare i divieti di una struttura, e il 3% ha persino provato a farlo passare per un neonato pur di imbucarlo su un aereo. Ecco, vabbè, magari questo no. Cresce anche vabbè, ma ne parliamo. Cresce anche il trend dei viaggi felini. Secondo Google Trends, nel 2026 le ricerche legate ai viaggi con i gatti sono aumentate del 650% a livello globale, e l'Italia, qualcuno si starà chiedendo, beh, si conferma tra le mete principali al mondo all'ottavo posto per trasferimenti internazionali di animali domestici. Mi leggo a questa notizia anche perché aumentano anche i voli in cui è possibile far viaggiare i nostri animali. Tra poco ne parliamo.

0: sia con te.
1: Sono Mario, dimensione suono Roma, e dai sia con te.
2: Ciao, sono Valentina, che il dai sia con te.
3: Dai do, che sei il meglio.
4: Ciao, sono Valeria, che il dai sia con te.
5: Drive time. Che il dai sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele.

0: intanto lasciamo che entri la novità musicale di quest'ora firmata Medusa con Khalid. È una canzone pensata proprio per vivere al meglio le nostre vacanze estive, ed in particolare il fine settimana fatto di feste, divertimento. Amici, lo ascoltiamo adesso, Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: dimensione Suono Roma. Oggi che poi tra l'altro è venerdì e quindi apre ufficialmente questo brano il fine settimana. Allora, questa è un'ora dedicata al viaggio, considerando appunto che è agosto, vi abbiamo raccontato prima che sempre più italiani non partono senza il proprio cane, il proprio gatto. Infatti proprio in questi giorni chi viaggia in aereo ha una ragione in più per non lasciarlo a casa. È arrivata una novità che riguarda i cani di taglia grande, quelli che fino a ieri potevano viaggiare solo in stiva. Tra poco vi racconto tutto.
1: Dimensione su-

Adesso su Dimensione Sonoro. Ma allora, come ci si arriva dall'altra parte del mondo? Beh, di solito con l'aereo. E cosa è cambiato per chi viaggia con i propri animali domestici? Che dal 3 agosto ITA ha lanciato Large Dog On Board, quindi i cani fino a 30 kg possono volare finalmente in cabina senza trasportino, quindi seduti a terra su un tappetino accanto al proprietario con questa imbracatura agganciata alla cintura di sicurezza. Per ora vale solo su alcuni voli internazionali con una prenotazione anticipata e qualche documento in più da preparare, però si può fare. Allora, detto questo, invece, tra chi viaggia sempre più spesso col proprio animale e chi finalmente trova soluzioni pensate apposta per lui, dobbiamo dire anche una cosa che sapete tutti molto bene: d'estate purtroppo gli abbandoni aumentano, le alternative però ci sono, le abbiamo raccontate nel corso di quest'ora, anche quando organizzare un viaggio sembra complicato, quindi prendiamole in considerazione. Noi in questi giorni abbiamo toccato proprio con mano vicino alla radio una serie di abbandoni che ci hanno spezzato il cuore. Esistono le pensioni, esistono i giornalieri, esistono gli amici per chi non può affrontare una spesa alta, quindi ricordiamolo sempre che gli animali non si abbandonano mai.

393 0119 119. Ciao Giulia, c'è una famiglia anche stupenda, non sono firmati, che è in viaggio verso l'Abruzzo con una bimba stupenda sul seggiolino e accanto un piccolo cagnolino legato come da norma giustamente accanto a lei. Sapete che a me il tema sta veramente molto a cuore, non solo cani, gatti, ma tutti, proprio tutti gli animali ormai da anni, quindi è sempre bello condividerlo con voi. Allora, tra poco in redazione per le ultime

0: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un grave incendio divampato intorno alle 12 nella zona di Massimina, zona portuense. Le fiamme hanno avvolto un'area boschiva e di campi incolti a ridosso di via Pericoli, arrivando a lambire le abitazioni vicine. Alta e nera la nuvola di fumo sul quartiere, visibile per chilometri, che sta destando allarme tra la popolazione. Non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento sono rese più difficoltose dal forte vento. Vigili del fuoco al lavoro dalle 13 anche in via Ciampino, nel quadrante sud-est della provincia di Roma, per le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme causate dall'incendio di alcune sterpaglie. Ostia, sequestrati altri due stabilimenti, Urbinati e Le Palme, chiusi e messi sotto sequestro preventivo su disposizione della procura. Non sono mancati momenti di tensione. Il titolare della società gestore dell'Urbinati non si è presentato. Nel pomeriggio una donna ha strappato i sigilli davanti al portone del lido, dove c'è anche un appartamento abitato da anni da una famiglia. Clima teso anche a Le Palme, dove la task force composta da finanzieri, agenti della municipale e guardie costiere è arrivata ieri intorno alle 15:30 senza trovare il titolare. Presente solo la moglie del custode, che dopo aver visto i sigilli è andata via. È online il bando per i buoni libro 2026-2027 destinati a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro. Il contributo sarà pari a 230 euro per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, per le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado, mentre sarà di 175 euro per tutte le altre classi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 15 in punto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Inizia la terza ed ultima ora insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon venerdì 7 agosto da Eleonora Scaiola fino alle 16. Siamo insieme, io vi faccio uno spoiler adesso. Preparate lo smartphone, perché ormai lo sapete, noi tra poco giocheremo con la Love Roma, quindi ci sarà un fortunato o una fortunata che si porterà a casa il nostro zainetto brandizzato.
2: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 99.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Sotto gli occhiali non ci vedo più, ma siamo pronti a giocare con Love Roma. Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, comodissimo Zenito brandizzato, che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Mi raccomando, come sempre, se ricevete una chiamata da un numero sconosciuto sono io, non è un centraline, sono io che vi dico che avete vinto. Allora, la domanda non è facile, come al solito è facilissima, siamo ad agosto, a maggior ragione oggi è venerdì, quindi tantissimi di voi sono proprio in viaggio, in partenza verso chissà quale bella meta. La domanda è: da quale famosa serratura a Roma si può sbirciare per vedere una vista incredibile e perfettamente incorniciata della cupola di San Pietro? Le risposte sono tre, ma solo una è giusta. Risposta numero uno: il portone di Palazzo Farnese. Risposta numero due: il buco della serratura del Priorato dei Cavalieri di Malta sull'Aventino. Risposta numero tre: la porta principale di Villa Borghese. Ripeto il numero se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto: è 393 0 119 119. Questa è la domanda: da quale famosa serratura a Roma si può sbirciare per vedere una vista incredibile e perfettamente incorniciata della cupola di San Pietro? Risposta 1: il portone di Palazzo Farnese. Risposta 2: il buco della serratura del Priorato dei Cavalieri di Malta sull'Aventino. Risposta 3: la porta principale di Villa Borghese. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Sono con te.
4: Dimensione suono.
3: Come che nessuno mi fa sentire.
5: Ciao, ciao, sono Orcomi. Questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
6: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Allora, sono le 15:15. Possiamo incrociare le dita per esprimere un desiderio. Chissà se quello di Giorgia si è avverato. Sicuramente, però, lei ha vinto lo zainetto. Ciao, Gio.
3: Ciao.
2: Ciao, buon pomeriggio. Dove ti trovi?
3: Adesso mi trovo a Torbella Monaca e sto andando in direzione Abruzzo.
2: Oh, me l'hai detto, insomma, stai proprio in partenza, state andando lì. In che zona dell'Abruzzo?
3: Vittorito.
2: Tu sei, tra l'altro, ti abbiamo beccato mentre facevi un'impresa titanica, ovvero cercare di mettere il collarino alla tua gattina cicalina. Ci sei riuscita?
3: Ancora no, ragazzi, stiamo facendo un viaggio proprio alla grande. Ho un cane e un geco.
2: Ah, che bello, partite tutti insieme?
3: Sì.
2: Hai visto? Oggi abbiamo parlato proprio di viaggi con i propri animali. Siete dei grandi, ragazzi, l'avete portati tutti. Allora, ti rubiamo pochissimo tempo, Gio, perché sei stata la più veloce, hai risposto bene alla domanda. L'ufficializziamo in diretta: da quale famosa serratura a Roma si può sbirciare per vedere una vista incredibile, perfettamente incorniciata, della cupola di San Pietro, portone di Palazzo Farnese, buco della serratura del Priorato dei Cavalieri di Malta, sull'Aventino? La risposta 2 o la risposta 3, la porta principale di Villa Borghese. Qual è quella giusta?
3: Buco della serratura dei Cavalieri di Malta, che sta all'Aventino.
2: Bravissima, esatto, Gio. Questo ti ha permesso di vincere lo zainetto. A chi lo vuoi dedicare?
3: Lo voglio dedicare a tutte le persone che mi conoscono.
2: Bene, assolutamente, li salutiamo, li abbracciamo anche noi. Giorgia, goditi questa vacanza e speriamo tu riesca a mettere presto il collarino. Un abbraccio
3: a voi, grazie ragazzi.
2: Ciao, Gio.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Detto questo, tra poco siamo tutti vincitori perché ci sono loro.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
7: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
8: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
7: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
8: Gruppo AutoEquip.it.
0: Le abbiamo chiamate

di entrare in studio, stanno fremendo, allora lasciamo che entrino le quattro hit senza pausa. La Forforio, primo brano di Madonna con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.

0: su Dimensione, suono Roma.
1: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pumì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi. Supermercati Pim, i prezzi migliorano. Il risparmio di qualità. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi!

Baby, questa era Despacito su Dimensione Suono Roma, al 393 0119 119, e ci state rendendo partecipi dei vostri spostamenti, tipo buon pomeriggio a tutti. Volevo condividere con voi la gioia che da 12 minuti sono ufficialmente in ferie per 3 settimane, auguri, e domani sera si parte per la Sicilia. Anche da lì vi ascolterò, Giorgio da Latina. Grazie Gio, grazie anche ad Antonella, ci manda la foto anche con il suo cagnolino in partenza. Allora, vi ricordo, per tutti coloro che si muoveranno via da Roma e in generale dal centro Italia, potete scaricare l'app di Dimensione Suono Roma, che è gratuita e vi dà la possibilità di essere connessi con noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che sembra una minaccia ma va sicuro non lo è, un invito, e poi è gratis.

vostri messaggi, i vostri saluti al 393 0119 119, le mete che state per raggiungere, visto che tantissimi ascoltatori e tantissime ascoltatrici proprio oggi sono in partenza. Subito sai

0: con questo brano che noi diamo un calorosissimo bentornato a Don Cash.
1: Oggi me lo prendo, mi prendo anche un bacino oggi, guarda.
0: Sì,
1: me lo merito,
0: sì,
1: e lo voglio.
0: Oggi lo voglio. Parlavamo di amori talmente ordinari, guarda caso, la nostra programmazione musicale che arriva sempre ad hoc, proprio per questo sono straordinari. Proprio parlando, appunto, noi oggi abbiamo fatto un'ora intera a parlare di animali, di viaggi con gli animali, e sicuramente le prossime tre ore in compagnia di Don forse ci sarà spazio anche per questo.
1: Assolutamente sì.
0: Vado Dondi, ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti.
1: Un bacino, Ele, ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. I vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo per un rogo in via di Ciampino nel quadrante sud-est della provincia di Roma. L'incendio sarebbe partito dal campo Rom della Barbuta, che versa in stato di abbandono e ha preso forza arrivando fino all'albergo Alta Quota sequestrato dai carabinieri. Le fiamme hanno poi lambito un impianto di benzina difeso da vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio. Chiusa via di Ciampino, le operazioni sono ancora in corso. E un altro incendio nella zona di Massimina, zona portuale. Le fiamme hanno avvolto un'area boschiva e di campi incolti a ridosso di via Pericoli, arrivando a lambire le abitazioni vicine. Non si registrano feriti al momento. Sabato 8 e domenica 9 agosto modifiche alla circolazione a Roma per lavori. Sabato sarà temporaneamente vietato svoltare da via Boccea in direzione via Don Carlo Gnocchi, deviate anche le corse dei bus 146. Ad Acilia, fino al pomeriggio di lunedì 10 agosto, vietata la circolazione tra via di Prato Cornelio e via Cesare Maccari. Infine resta chiusa fino al 30 agosto per lavori di riqualificazione la stazione Lepanto della linea A della metropolitana. Si tratta di lavori non compatibili con il passaggio delle persone che devono essere svolti a stazione chiusa, fa sapere ATAC. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 16 quasi e 2 minuti. Buon venerdì 7 agosto.

0: Natale.
1: Colonnine impazzite, è arrivato l'ultimo venerdì del, cioè, anzi, o meglio, il primo venerdì, ma anche l'ultimo venerdì lavorativo per tre quarti della popolazione italiana. Perché a partire da oggi molti di voi, come diceva già Eleonora, sono andati in vacanza o comunque finiscono il proprio turno lavorativo. Giorgio da Latina ci ha comunicato alle 12 minuti, che, cioè ci ha comunicato alle 3 di essere in vacanza da 12 minuti esatti. Che sono quei primi 10 minuti, 12 minuti che fanno la differenza, che te fanno sentire il respiro del. Sono in ferie. Scrivimelo qui, Ben. Paolina. Lo scrivimi così. Ferie bello grande. Scrivimelo con tutti i caratteri maiuscoli. Se siete riusciti ad andare in ferie, fatecelo sapere. Se ancora ci dovete andare, fatecelo sapere. Se in ferie non ci andate proprio perché non ci avete i soldi, non ci avete una lira, ci dispiace per voi. Vuol dire che stiamo andando alla stessa

0: barca, e comunque fatecelo sapere. Il numero per tutti è il 393 019 119. Mentre voi vi raccontate, mi dite il countdown alle ferie, dove andate, dove ci portate, insomma sbizzarritevi perché iniziate il weekend, io vi riporterei tutti insieme al 1992. Avevo 10 anni.
1: In che senso?
0: Ero piccolo, avevo 10 anni, ma me la ricordo benissimo. Il suono del sax e l'odore del pane. Undercover con Backstreet.
2: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 92. One in

0: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, prima Love My Life di Robin Williams, Medusa con Henry Camamil, I Don't Wanna Go, in apertura Big Street dal 92, Jan Cobo. E allora ragazzi, sentiamo chi è già in pensione, chi è già in vacanza e chi si diverte e chi invece in vacanza non ci andrà proprio, come Andrea. Andrea dice: donne, vacanze quest'anno niente, perché ho un problema in casa e quindi devo rimanere per cause di forza maggiore, ma va bene lo stesso, ci siete voi a farmi compagnia. Bravo Andrea, capito Tosh, pronto?
1: Ostia, io sto in...
0: scusate?
1: Giorgio da Ostia. Ciao, Giorgio. Io sto in ferie dal 1 luglio del 2020.
0: Oh,
1: santa pensione.
0: Bene,
1: ciao.
0: Ciao, senti l'emozione di chi la vacanza la vive tutti i giorni. Ciao.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Medusa, Khalid, Weekend. Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi

0: Solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha. Salta in sella alla tua prossima avventura.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Che il radio sia con te!
3: Summer!
2: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Newman, Love Me Again, brano meraviglioso. In casa Dimensione sono a Roma con lo zio Don Cash, buon venerdì, happy Friday, è il 7 agosto. Allora, sentiamo, resume delle vacanze, chi già è andato in vacanza, chi ci deve andare, chi inizia oggi, sentiamo, ciao, chi è con me?
1: Giorgio da Fiuggi.
0: Scusate.
1: Bella Don Cash, salve. Giorgio da Fiuggi.
0: Ah, Giorgino.
1: Un riassunto del... I miei ferie vanno verso la fine perché...
0: Ah, quindi
1: i giorni di ferie... Stile finiscono domenica, quindi hanno verso la fine. Un riassunto delle mie ferie.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto le prime ferie con il nostro cagnolino a quattro zampe, Geppino.
0: Geppo,
1: è grande, troppo simpatico. Siamo proprio divertiti, siamo stati a Orbetello, ma è bello proprio. La compagnia di Geppino è troppo bello e ci rilassa molto, oltre che impegnativo.
0: Beh.
1: Ma il prossimo anno da rifare. Ormai Geppino fa parte di noi.
0: Ma certo.
1: Ciao bello mio, buona serata.
0: Ma che volete
1: un
0: fare?
1: Abbraccio, buon weekend.
0: Gli animali si portano con voi in vacanza, anzi una cosa bellissima, più 575% l'incremento che hanno avuto le vacanze con gli animali, in particolar modo quelle con i gatti. Sarà merito questa volta, io i social li devasto sempre, ma sarà merito dei social che finalmente la gente si è accorta che pure il gatto è un animale che si può portare con sé. Chiaramente è più complesso rispetto al cane fare portare un gatto al guinzaglio, è molto più complesso perché il gatto non risponde ai comandi, ha bisogno di un altro tipo di attenzioni, ha delle tempistiche differenti, però si può fare perché non si abbandonano gli animali. Anzi, vi ricordo che chi abbandona gli animali in estate, in inverno, ma soprattutto con questo caldo, fa schifo. Io in questo momento, oggi, ragazzi, ve lo dico, sapete che mi piace fare la radio verità, sto vivendo un momento tristissimo perché una delle mie gattine, che ha 21 anni, quindi per giusta causa ha fatto tutta la vita più bella che potesse, ma è arrivata alla fine del suo percorso, e siccome è pura vecchiaia non c'è niente da fare se non aspettare e farle del bene. Questo caldo non aiuta, stiamo vivendo delle ore molto brutte, e quindi mi domando come si può, davanti a tanto amore, il loro amore puro, poi abbandonarli solo perché bisogna andare in vacanza. Quindi poi mi domando, tu che sei andato in vacanza, che hai abbandonato un animale che per tutta la vita soffrirà, che gli hai distrutto l'esistenza, ma come fai poi a goderti il bagnetto, l'aperitivo, gli amici, la cena, il pesciolino? Cioè, come fai? Ma io me lo domando, cioè, ma non ho una risposta davanti a questo. Ma che cosa fanno i nostri ascoltatori? Sentiamo che cosa fanno in questi giorni, che cosa si fa durante le vacanze.
2: Silenzio di un sacco bello. Ciao, guarda, Enzo. Io già sto organizzando per Ferragosto, però non trovo nessuno, anzi se vuoi venire te con me...
0: Guarda, io me lo sento, mi stai a invitare, so già, me lo sento, se sei Enzo del sacco bello, appuntamento dove so, da Marpalo da
2: morte. Già preparato tutto, penna birre, calzarete, tutto pronto, la macchina, quando
0: la
2: vuoi, ci vediamo lì al palo da morte, ci organizziamo con l'orario, non ci stanno problemi.
3: Certo. Pronto, parlo col servizio percorribili da strada.
0: No, questo è il Drive Time da Capitale insieme a Don Cash, che dai, sia con te.
4: Che dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: amore è solo nella mia testa. Your love is on my mind. Gigi Doug, Elisir, your love is for me. 16, quasi 35 in questo momento. Allora ragazzi, mi state raccontando quando si va in vacanza e mi raccomando, non abbandonate mai gli animali. Fra un attimo sentiremo anche Walter, il capo degli animalisti italiani. Anzi, Walter, dobbiamo parlare. Ho due colonie nuove, quindi siamo più o meno a 45 gattini nuovi che abbiamo preso in cura qui in Balduina. Abbiamo bisogno di voi animalisti. Ma detto ciò ragazzi, fatemi sapere quanto manca alle vostre vacanze. Poi è arrivato questo messaggio che non so cosa fare, anzi lo chiedo a voi. Senti qua.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sei Giovanni?
0: No, sono Don Cash.
1: Non so se ti ricordi di me, però no. Potresti provare a richiamarmi.
0: No. No, proprio no. Io non so se questo messaggio è un messaggio di una che sta mollicando, qualcuno ha sbagliato numero, quindi mia cara mollicona, se hai sbagliato numero evidentemente l'hai mandata alla radio. Se è uno scherzo oppure se è una truffa, perché qualche settimana fa mi è arrivato un messaggio del genere proprio simile, che diceva un altro nome, e allora inizi a pensare che possa essere una truffa. Una di quelle truffe telefoniche dove tu magari poi richiami per dire scusa, magari hai sbagliato, e poi patatracche, devi anni dati o finisci in qualche altra trappola, che non voglio neanche pensare dove voglio arrivare. In ogni caso ricordatevi che proprio in questi giorni, quando la gente va in vacanza e tutto il resto, iniziano le truffe, iniziano i ladri dentro casa, quindi prendete le giuste precauzioni, lasciate qualcuno in casa, prendetevi cura, mettete gli antifurti, chiudete bene tutte le finestre, fate per giro 10 volte, perché è vero che l'occasione fa l'uomo ladro, ma la stupidità di chi non si accorge delle cose lo rende ladro 2 volte.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha 1000 responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia acqua naturale confezione da 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
8: Supermercati Pim, i perfetti lavora, i risparmio di qualità.
3: Che raio sia con te.
7: Summer.
3: Estate.
7: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Ed è arrivata One More Time, come il titolo che abbiamo appena sentito di Robin Schulz, è arrivata ancora una volta il momento della novità. Il che significa scommettere sulla musica di domani. I nostri programmatori fanno un intenso lavoro, per cui li ringrazio. E questa volta scommettiamo su Kygo e Max McCann. Now si chiama Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Max McCanno da Rebus, il nuovo singolo di Kygo con Take Me Back, in questo momento in Casa Dimensione Suona Roma. Allora ragazzi, proviamo a sentire un po' di amici, parlavamo di vacanze, di gente che va in vacanza, si parte per le ferie, e visto che abbiamo parlato anche di abbandono, sentiamo subito la voce degli animalisti. Ciao!
1: Ciao da Walter degli Animalisti Italiani, vorrei ricordare che chi abbandona gli animali non soltanto fa schifo,
0: che è quanto abbiamo detto finora, ma
1: rischia una multa fino a 30.000 euro e la galera fino a 3 anni, quindi portiamo sempre i nostri amici in vacanza, anche perché sono esseri viventi come noi, esistono ormai alberghi, ristoranti, B&B che li accettano.
0: Bravo.
1: Non dimentichiamolo, e chi vuole più informazioni può andare su www.animalisti.it. Ciao animali liberi.
0: Bravo animali liberi, ma soprattutto animali amati, cercate di amarli, perché i veri animali, quelli brutti su questo pianeta, purtroppo siamo noi. Ma noi ce ne andiamo in vacanza, noi ce ne andiamo in vacanza, e delle volte andiamo in vacanza anche meritatamente.
2: Ma non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento? Quale? Lì, quello che aspettano quasi tutti.
0: Beh, senti nell'aria, c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
3: Andiamo bene.
0: Non era questa?
3: Proprio bene.
0: Ho detto senti.
2: Ma soprattutto che è arrivato il momento in cui ti dico che noi ci ritroviamo il 31 agosto.
0: E stai andando?
2: Ferie, vacanze, relax.
0: E stai andando in ferie?
2: E poi si ritorna a Chioto. Ma soprattutto oggi è bene.
0: Almeno il motto del weekend, motto.
2: E di tutto il resto, chi se ne frega. Ladies and gentlemen,
0: vai di sigla.
2: It's Verdon, it's weekend on.
0: Confermo.
2: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
2: Don't care.
0: And thanks God,
2: it's Friday.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
0: Ma ve lo devo dire, il popolo di Dimensione Suona Roma è un vero mito. E tutti gli appuntamenti negli anni 90, ogni sabato venerdì, iniziavano così.

0: nostra strada insieme. Piccoli problemi microfonici, ragazzi, incredibile. Abbiamo chiuso le 4 senza interruzione con Micico, dopo Sei un mito, degli 883, DJ Goya, Jason Derulo e Melody in casa Dimensione. Sono Roma con lo zio Don Cash. Allora, il countdown delle ferie, sentiamo, quanto manca?
1: Roberto Doxitter di Ardea, quanto mancano le vacanze a ottobre? Perché adesso sono del pieno della stagione con la pensione dei cani.
0: Oh.
1: E cerco di dare il meglio ai nostri ospiti pelosetti. Poi con sto caldo i signorini ci hanno la piscina, i nebulizzatori. E io che faccio la schiuma?
0: Lo capisco. Fare stare bene loro è la cosa più importante di tutti. Va bene, ragazzi, allora voglio sapere che cosa vi fa stare bene in estate. In estate amo tantissimo fare che cosa? Ci sono delle attività che ci piacciono, no? Sicuramente il caldo stressa, fa male, dà fastidio. Però un'attività tra tutte che ti piace fare in estate, che può essere il bagno, la passeggiata, la sera girare Roma deserta, una cosa che ti piace fare in estate. 393 0119 119. Hai 60 secondi a partire da adesso per il gioco del...
2: Dammi tre. Che il Daje sia con te.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
2: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: È tempo di informazione. Vogliamo in redazione per scoprire le ultime dalla nostra capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono in 4 incappucciati e guidano una Mercedes rubata. Potrebbero essere loro i responsabili di una lunga lista di furti in abitazione. La banda quasi ogni notte ingaggia inseguimenti con le pattuglie delle forze dell'ordine, che alla fine desistono per la potenza del motore della Mercedes. È chiaro, ipotizzano gli investigatori, che la banda colpisca da qualche parte per poi sparire a bordo dell'auto. Intanto è certo che gli incappucciati si siano resi responsabili di un furto in un'abitazione a Monteverde. Le forze dell'ordine stanno mettendo insieme una serie di dati che potrebbero rivelare i colpi della banda della Mercedes. I vigili del fuoco del comando di Roma stanno intervenendo per un incendio di sterpaglie in via di Ciampino. Sul posto sono impegnate le squadre territoriali di Marino e Tuscolano, supportate da un'autobotte per le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme. Al momento non si registrano persone coinvolte, le operazioni sono ancora in corso. Tende da campeggio e manufatti ad Ostia, un accampamento di fortuna sbucato nella pineta delle Acque Rosse. L'angolo della vasta area del 10° municipio ha visto l'intervento delle forze dell'ordine, della polizia locale e dell'arma. Nel corso del blitz sono stati rimossi e smaltiti anche i rifiuti. Infine la musica, questa sera al Castello di Santa Severa, il concerto di Ermal Meta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
0: know what time it is. Riprendiamo il nostro viaggio insieme, sono le 17.007.
7: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Ho detto 17.007 secondi.
8: Il mio nome è Don.
0: Eccolo là.
8: James Don.
0: Io devo fa.
8: E mi raccomando.
0: L'ho detto.
8: Agitato, non me

0: parlato.
1: Quando dico qualcosa a che fare con agenti segreti o 007, la regia si deve lanciare in questo viaggio mistico. Una cosa sola a testa che amate fare in estate. Sentiamo.
2: Ciao, a me piace Città di Roma deserta.
1: Bene, ottimo, bravo. Il nome. Ricordate di firmarvi quando mandate i vostri messaggi. E intanto voliamo al 1994 sulle note della musica dei Da Blitz con la loro Stay With Me.
3: Drive time. Che il dai esce con te. Il drive time di dimensione.

0: Human and Hunger, l'Ultranazè, Moving to the Sun, la canzone più ascoltata in assoluto delle radio e anche nei club. Sono le 17.07 adesso, mentre prima erano le 007, ma bene che siete stati attenti.
1: Ciao, a me piace Città di Roma deserta.
0: Ah, e questo è quello che vi state raccontando, perché vi ho chiesto una cosa che vi piace fare in estate.
2: Madonna, mi ha fatto pian corpo.
0: Perché? Che è successo?
2: Ho parcheggiato alle 5. Sento la luce tua in radio. Sono le 17.07, dico.
0: No, ho detto è 007.
2: Porca miseria, sono passati 7 minuti, non me ne sono accorto.
0: Vedi. Boh, sì.
2: Grande, sempre sulla cresta dell'onda, dai.
0: Sempre sulla cresta dell'onda.
2: Da Marchetto.
0: Bravo Marchetto. Comunque sono adesso le 17.07, 07 secondi del 7 agosto. Quindi un numero magico. Mentre magiche sono le vostre voci al 393-0119-119. Ragazzi, 25 milioni di italiani che si stanno spostando, quindi diciamo tutti bloccati sulle strade d'Italia, tutte le autostrade bloccate, molti di voi sicuramente saranno in viaggio, quindi se siete in viaggio e siete bloccati, fatecelo sapere, mandateci i selfie al nostro numero di telefono. E ora due domande per voi: una cosa che amate fare in estate per la nostra sigla, e poi un'altra cosa, una cosa che amate fare in silenzio. Il silenzio è prezioso, diciamo, noi che siamo figli della radio amiamo parlare, noi che siamo figli delle discoteche amiamo il beat, amiamo la amiamo la cassa, amiamo il bla bla bane, a noi ci piace fare rumore, però soprattutto in momento di vacanza il silenzio è d'oro. E io voglio sapere qual è quella cosa che ti piace fare in silenzio, perché fra un attimo vi racconterò anche la storia dopo la sigla di questo signore meraviglioso, il signor Mondovì, che il signor Morandi, scusatemi, che ha deciso di passare 33 anni su un'isola deserta perché non gli andava di parlare con nessuno.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Anima insieme a Joji Beautiful. Ragazzi, mamma mia, ogni volta che ci penso, 8 milioni per esibir, 8 milioni di dollari per esibirsi al Coachella. Anima, all'anima di chi ti è beautiful. Allora, il nostro gioco del...
1: Dammi tre parole.
0: Hai tre parole a disposizione per dirmi quella cosa che ami fare in estate.
2: Ciao, sono Paola da Latina. Cosa mi piace fare l'estate? Ballare sulla spiaggia.
3: Che Erdaie sia con te.
4: For you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
2: Ogni viaggio inizia ancor prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Sono quattro scelte per te. Che cosa? Le hit della nostra unica e sola, la 4 for you su Dimensione Suona Roma. Grazie madame. E nel frattempo al 393 0119 119 con la tua voce, quella cosa che mi fa in estate e l'altra che mi fa in silenzio.

0: più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For for you. For for you.
0: Dimensione suono.
1: Rhythmic History 94.
2: The band the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: linea di massimo, signoria Noemi, io la sera dormo, cioè sto con la mia signora, al massimo ceno, poi dormo, faccio una passeggiatina per Roma deserta, che è una cosa meravigliosa. Poi con questo caldo, quando Roma si rinfresca, ragazzi, farsi una passeggiatina sentendosi per una volta turisti in casa nostra è molto bello. Che cosa piace fare ai nostri ascoltatori in una Roma chiaramente più deserta, con più turisti che romani? Sentiamo. Ciao
1: Sabrina da Ostia. Ciao, Sabri. A me piace in estate leggere sotto l'ombrellone. Beh. E la cosa che mi piace fare in silenzio, camminare in montagna.
0: Camminare in montagna. Allora, la domanda che vi ho fatto, che cosa vi piace fare in silenzio, perché è una cosa bellissima. Lui si chiama Mauro Morandi, è un simpatico signore che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso nel 2025, che ben 35 anni fa ha fatto un viaggio in solitaria verso Deportivo. Mentre se n'è andato con la barca, ha avuto però un problema. La barca si ferma in mezzo all'isola della Maddalena e finisce su un isolotto deserto. Si trova così bene su questo isolotto che il signor Mauro ci ha passato 33 anni, da solo, senza un'anima viva. Ovviamente in estate qualcuno con gli yacht si andava lì a traccare e ormeggiare, quindi lo hanno incontrato, la sua storia è iniziata a prendere piede. L'unica sua attività era prendersi cura di questa isola deserta e vivere in totale relazione con la spiaggia. Insomma, è il signor Mauro, quando poi è dovuto rientrare per motivi di salute, perché chiaramente doveva essere curato nella parte dell'anzianità, e gli è stata fatta la domanda: ma lei perché ha passato 33 anni sull'isola deserta? Sapete che ha risposto? Perché non mannava di parlare con nessuno.
2: Drive time. Che erdai sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Che erdaie sia così.

0: Rainbow. Black Eyed Peas, J Balvin, Bad Boys for Life, la colonna sonora meravigliosa di un film con Will Smith e Martin Lawrence. 17.43, venerdì, il 7 agosto, benvenuti in casa Dimensione, suona Roma con lo zio Don Cash. Adesso è arrivata la sigla, il gioco dei dammi tre parole, finalmente arrivano le vostre tre parole, quelle scelte dalla regia. Quali sono le cose, la cosa che amate fare in estate? Perché quella del silenzio, ve l'ho raccontata prima, quel signore, il signor Morandi, che ha deciso di stare 33 anni su un'isola deserta perché non gli andava di parlare con nessuno, il che è bellissimo. Perché oggi, ragazzi, a Milano ho raccontato questa cosa, è arrivato un messaggio bellissimo di Elena che fa: ho chiesto a mio marito, donna, ha chiesto cosa ti piace fare in silenzio. Lui mi ha guardato e mi ha detto: guidare. Dopodiché scena muta, cioè pensa alla macchina che si zittisce, che tristezza. Sentiamo che cosa amate fare in estate. Ciao
1: Sabrina da Ostia. A me piace in estate leggere sotto l'ombrellone.
0: Leggere sotto l'ombrellone.
1: E la cosa che mi piace fare in silenzio, camminare, sì, in montagna.
0: Ok, passeggio in montagna e leggo libri. Poi
2: ciao, sono Paola da Latina. Cosa, ciao, mi Paola, piace fare l'estate?
0: Sì.
2: Ballare sulla spiaggia.
0: Balli sulla spiaggia.
2: Ciao a tutti.
0: Tu pensa alla gente che sta a piar sole con i bambini, arriva lei e puz, puz, puz. Che stai facendo? Sono Paola da Latina. Io ballo sulla spiaggia, yeah!
3: Cioè, a me l'estate piace girare Roma deserta.
0: Bello, bello.
3: E andare anche al mare.
0: E metterci entusiasmo, sento anche dalla voce. Proprio. Che vero?
3: Stati 10 giorni e via.
0: E no, me non me lo di mai, mi raccomando, non me firmate che poi ci rimango male se mi dite il nome.
4: Ciao, donna, sono Barbara. In estate mi piacerebbe poter andare al mare tutti i giorni, purtroppo lavoro non si può fare. E poi con questo caldo ci vorrebbe un bel bagnetto rinfrescante. Un bacione, ciao.
0: Un bel tuffo. C'è anche Gianmarco che ha detto, mi è uscito il siciliano, che ha detto: io amo fare i tuffi nel lago. Però bel lago, bello, noi abbiamo il lago di Bracciano, tanti bei po', però il tuffo nel lago, un po' di paura.
5: Come un drink che sa di capirignè. In aria c'è già il nostro ombrellone prenotato in spiaggia.
0: Ok, va bene, abbiamo capito. Profumo di ombrelloni sulla spiaggia. Ok, vai che ci provo col freestyle.

senza. Beh, spero di averle prese tutte. Voi continuate a dirmi quella cosa che amate fare in estate al 393 0119 119 e ritorno alla musica. Justice, Marper, Just a Little.

0: mia, ragazzi, questa qui è Angolo del Limone, Jennifer Page, Crush 1998, 1998. Avevo 16 anni nel 98 e praticamente ero un arancino con i piedi. Non so se voi sapete cosa significa arancino con i piedi. Alla mia parte significa che ero più largo che alto, che mi si faceva prima a saltarmi sopra che girarmi intorno. Giravo il mondo con un bello vetto, che era il nome più brutto del motorino più bello del mondo, e ascoltavo Jennifer Page con Crush. Questa è Dimensione Suono Roma, in compagnia di Don Cash del Drive Time della Capitale, soprattutto in compagnia dei nostri ascoltatori. Ciao, sono Rita, 1960. Io ho sempre girato Roma ad agosto e quando è deserta è bellissima. Amo la mia Roma. 17:51, il momento esatto in cui fare la dichiarazione d'amore nei confronti di Roma. Che cosa vi piace di Roma in estate e che cosa amate fare in estate? Voi che come noi avete la musica dentro il sangue, anzi nel vostro DNA.
1: Drive Time. Che il dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Lasciati amare. Parola facile a dirsi, lasciati amare. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Ma per lasciarsi amare bisogna essere a posto con se stessi. Anzi, vi ricordo che nessuno è in grado di amare gli altri se prima non ama se stesso. Solo una persona felice del proprio rapporto, felice di quello che ha, felice, entusiasta, comunque appagata, riesce a dare se stesso agli altri. Questo vale sempre in qualsiasi situazione. Fidatevi dello zio Don Cash. 17.58 è venerdì, il 7 agosto, è il weekend. È il weekend che precede le vacanze del 99,9% degli italiani. Spostamenti in auto, tantissimi, sono 25 milioni di italiani che si stanno spostando. E tu, dove sei e quando iniziano le tue ferie? 393 019 119.
1: Drive Time,
2: che Erdaie sia con te, tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
0: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
4: Buonasera da Francesca Proietti. Lotteremo per restituire alla città il palazzo che viviamo e amiamo da 13 anni. Dopo lo shock arriva la reazione di Spin Time, che questo pomeriggio chiama raccolta la città in un'assemblea pubblica. Una notte lunga e dolorosa, quella vissuta dalla comunità sgomberata dall'edificio all'Esculino dopo la notizia della chiusura della trattativa tra proprietà e comune. La cronaca: una donna di 80 anni è rimasta ferita nella mattinata di ieri da un pezzo di intonaco crollato dal mercato del Tufello. L'incidente si è verificato alle 12 in piazza degli Uganei. L'anziana signora è stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale Umberto I in codice giallo. La vittima ha riportato ferita alla testa e al braccio sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno eseguito un sopralluogo per accertare le cause del crollo e messo al sicuro l'area. Tende da campeggio e manufatti ad Ostia, un accampamento di fortuna sbucato nella pineta delle Acque Rosse. L'angolo della vasta area del decimo municipio ha visto l'intervento delle forze dell'ordine, della polizia locale e dell'AMA. Nel corso del blitz sono stati rimossi e smaltiti anche i rifiuti. Ed è online il bando per i buoni libro 2026-2027 destinati a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore ai 15.000 euro. Il contributo sarà pari a 230 euro per le classi prime della scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado, mentre sarà di 175 euro per tutte le altre classi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 18 e 16 secondi, buon venerdì!
5: E non fa male. La capitale.
6: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade.
0: Eh no, Sor Carlo, questo è il Drive Time della capitale, l'ha appena detto la sigla. Io sono Don Cash, voi siete gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma e mi state raccontando dove si va in vacanza, cosa si fa, quanti siete, dove andate, un fiorino al 393 019 119. Ma mentre me lo raccontate, mettetevi comodi, comodi comodi, con comodo, che è il nome della prossima hit firmata Mauro Picotto, Dritti fino al 2000. Sono quattro e senza alcuna interruzione. Rilassati e alza il volume della musica.

0: Finché non mi ama, disse lei ed è Madame a chiudere le 4 senza interruzione. Prima con Don Cash su Dimensione Sonora Roma abbiamo sentito We Don't Talk Anymore, Charlie Puth, Selena Gomez. Buona domenica di Seif o Saif, prima Comodo di Mauro Picotto, viaggio dritti al 2000. Dritti in mezzo ai vostri viaggi, perché vi state raccontando dove e come ve ne andrete in vacanza al nostro numero di telefono, il 393 0119 119.
1: Ciao Don Roberto, Doc Sitter di Ardia. Quanto mancano le vacanze? A ottobre.
0: Ottobre.
1: Perché adesso sono del pieno della stagione con la pensione dei cani e cerco di dare il meglio ai nostri ospiti pelosetti. Poi con sto caldo i signorini ci hanno la piscina, i nebulizzatori e io che faccio la schiuma.
0: Bravo, così se va, l'importante è che stiano bene loro e che siano felici, che è lo stesso principio che io nei confronti degli ascoltatori. A tal proposito io direi ancora musica, adesso

0: anche Adele con Hello from the Other Side, la versione remix di Paul the Mix in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Continuate a mandare i vostri messaggi, il vostro weekend, la vostra estate al 393 0119 119, il countdown per le tue ferie.
1: Drive time,
2: che erdaglie sia con te.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
3: You got to show me love.
2: Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
5: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
6: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
5: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
11: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana e così anche nel Lazio. Da un lato avremo giornate da piena estate con il sole, ma dall'altro il caldo continuerà a farsi sentire in maniera pesante. Punte massime di 36-37 gradi, valori all'ombra, figuratevi voi al sole. Alte anche le minime notturne, a Roma previsto una minima intorno ai 26-27 gradi. Da segnalare solo qualche breve acquazzone a ridosso dell'Appennino. Ma per sapere per quanto andremo avanti così c'è Trebi Meteo.
2: Che erdaglie sia con te.
1: Summer,
2: estate.
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: qui in piedi. How deep is your love? Calvin Harris e DC Blaze. Devo dire che il duo dei DC Blaze a me piace tantissimo. Dovesse capitare di scrivetelo DC Blaze, si dice. Sono un duo di produttori che fa delle cose house, ma future house, in un modo molto particolare che a me piace tantissimo. Brano di 11 anni fa con Calvin Harris, How Deep is your love, in casa Dimensione Sono Roma con lo zio Don Cash.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì.
1: James Don.
2: Andiamo bene.
0: No.
2: Proprio bene.
0: Il mio nome è Don Cash e va bene così. Allora, chi ha la fortuna di essere già in ferie, chi in ferie non ci andrà, come il nostro amico Andrea che dice cause di forza maggiori, Don, rimango impelagato con casa, ma va bene lo stesso, ci siete voi a farmi compagnia. Lui già dalla Liguria dice invece, ciao Don, sono in ferie da parecchio tempo perché non lavoro e sto qui a San Felice Circeo, ma domani si parte per andarcene in Liguria. Ok, ok, quindi da Circeo alla Liguria, ragazzi, mare bello, mare bellissimo, complimenti. Poi sentiamo. No.
3: Giorgio da Ostia, io sto in ferie dal 1 luglio del 2020.
0: Che senso?
3: Santa pensione.
0: Hai capito? Ciao, ciao, senti, è l'emozione di chi vive la vacanza every single day. Ciao, arriva Christopher and Dick, Good Old Days.

0: French Affair Sexy 2001. Allora, che si fa questo weekend? Quando si va in ferie?
1: Ciao Cash, Enzo è un sacco bello. Guarda, io già sto organizzando per Ferragosto, però non trovo nessuno. Anzi, se vuoi venire te con me, certo, ho già preparato tutto, le
0: nappine,
1: le calzarete, già tutto pronto, la macchina, quando vuoi.
0: Se no, ci vediamo al palo della morte, già mo senti.
1: Andiamo lì al palo della morte, ci organizziamo con l'orario, ci stanno problemi.
2: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
0: No, questo è il drive time della capitale con Don Cash su Dimensione Suono Roma. E che erdaie sia con te.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te. Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Ogni viaggio inizia ancora prima di girare la chiave. Da Rossi Moto Yamaha, riconosci subito la moto che fa per te. Tutta la gamma Yamaha ti aspetta a Roma in via Salaria 470 e su grupporossimoto.it. Vieni a trovarci, siamo chiusi solo dal 17 al 22 agosto. Rossi Moto Yamaha, salta in sella alla tua prossima avventura.
4: Che erdaie sia con te!
3: Summer!
4: Estate!
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale! Yeah!

0: È tempo di novità e la novità, ragazzi, comprende delle grandi certezze. Gli Swedish House Mafia al completo e poi la voce di Licky Lee. Ogni tanto l'ostentazione della felicità diventa un po' triste, soprattutto quando dei ricordi molto belli nel futuro potrebbero renderti triste perché non tornano indietro. Insomma, questa è Happiness is So Sad.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: Happiness is so sad. Se la felicità è triste, figura della tristezza quanto è triste. No, scherzo. Vabbè, comunque il pensiero, il retropensiero non è male, cioè le cose che oggi ti fanno felice domani se non tornano più diventano un ricordo triste. E questa è una cosa purtroppo bella, ma una vita che non ha ricordi belli è una vita ancora più triste. Invece i nostri felicissimi ascoltatori mi stanno raccontando dove sono e dove se ne vanno in vacanza.
1: Senti nell'aria che è arrivato quel momento lì, quello che aspettano quasi nell'aria, tutti. Senti.

0: soprattutto è arrivato il momento in cui ti dico che noi ci ritroviamo il 31 agosto. Ferie, vacanze, relax e poi si ritorna a Chioto. Ma soprattutto oggi è bene e di tutto il resto chi se ne?
1: Sigla!
0: Ladies and gentlemen, it's Venerdon, it's weekend on, and this is the King O'Droid time.
1: E chi sarebbe?
0: Don Cash! Thanks God!

0: Piaga in casa Dimensione sulla Roma quando non cash. Allora, raga, ieri, l'altro ieri, mia moglie mette il dito male mentre si faceva i capelli nella piastra. Viene e fa: ah, io, cioè, che è successo? Il dito nella piastra! E io mi sono messo in faccia. Allora canta, fai in singolo. Lei voleva venire da me arrabbiata, però.
1: Andiamo bene! No, sarà lei. Proprio bene!
0: Incredibile, ma vero, non ci credo neanche io che ve lo sto raccontando, eppure si è messa a ridere, è venuta da me ridendo. Quindi non abbiamo litigato, si è messa a ridere ridendo. Comunque, prossimo singolo, dito nella piastra. Va bene, ragazzi, allora, siete in ferie, avete la fortuna oppure no?
2: Sentiamo. Bello, Don Cash, Giorgio da Fiuggi.
0: Ciao Giorgino.
2: Le mie ferie vanno verso la fine, perché le 15 giorni di ferie estive finiscono domenica, quindi vanno verso la fine.
0: Okay.
2: Un riassunto delle mie ferie.
0: Riassunto.
2: Abbiamo fatto le prime ferie con il nostro cagnolino a quattro zampe, Geppino. Okay. È grande, troppo simpatico.
0: Ah, il cane che si chiama Geppo? Non ho capito.
2: Siamo proprio divertiti, siamo stati a Orbetello, ma è bello proprio. La compagnia di Geppino è troppo bello e ti rilassa molto.
0: Oltre
2: che impegnativo. Ma il prossimo anno da rifare. Ormai Geppino fa parte di noi.
0: Certo.
2: Ciao bello mio, buona serata.
0: Ma certo,
2: un abbraccio, buon weekend.
0: Un abbraccio a te, buon weekend, ma certo che fanno parte di voi. Anzi, ragazzi, mi piace tantissimo il dato del 573% in più di vacanze degli italiani fatti con gli animali. Soprattutto esplosione degli animali come i gatti, perché chiaramente sarà anche merito del fatto che sui social è spopolato, il fatto che i video si vedano tanti padroni e mamme e papà di gatti che li portano in giro. È chiaramente più complesso perché il gatto non risponde ai comandi, il gatto ha delle tempistiche di risposta molto diverse, degli spazi necessitari molto diversi, però comunque si possono fare, si portano in viaggio, non si abbandonano, anzi non abbandonate mai, non abbandonate mai, perché la domanda che mi faccio è: ma dopo che tu abbandoni un animale che gli hai rovinato la vita per sempre, che lo stai a far soffrire, che lo stai lasciando lì a 50 gradi come adesso, chissà, magari morto in tangenziale o in mezzo a un bosco, ma poi come fai ad andare in vacanza? Come fai a goderti la tua famiglia, il bagnetto, la piscina, il tuffetto a mare, il pesciolino? Cioè, come fai? Come fai poi a sopravvivere, a ritornare, a riaprire la porta di casa e non trovare quegli occhioni che ti aspettano? Come fai? Con che modo? In che modo puoi abbandonare un animale? Significa abbandonare anche la tua coscienza, quella personale e quella morale. Per farvi ballare invece ci siamo noi, Dimensione Suona Roma con Don Cash. Ritorniamo con la musica, c'è Jason Derulo, I Take You Dancing.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Sei Giovanni?
1: No, sono Don Cash, questo è Cardai e Siamo Te.
0: Non so se ti ricordi di me, però no, potresti provare a richiamarmi.
1: Ah, proprio no, non mi ricordo, non te conosco e non ti richiamo. Mi raccomando, attenzione a cose del genere che potrebbero essere delle truffe. E attenzione ad abbandonare gli animali, schifosi. Pronto?
2: Ciao da Walter degli Animalisti Italiani. Vorrei ricordare che chi abbandona gli animali non soltanto fa schifo, ma rischia una multa fino a 30.000 euro e la galera fino a 3 anni. Quindi portiamo sempre i nostri amici in vacanza, anche perché sono esseri viventi come noi. Esistono ormai alberghi, ristoranti, B&B che vi accettano. Non dimentichiamolo, e chi vuole più informazioni può andare su www.animalisti.it. Ciao animali liberi.
1: Bravo Walter, e vi ricordo che vi meritereste il doppio di multa e anche il doppio dei galera. Io ritorno a tenervi compagnia dalle 3 alle 5 per le ultime 2 ore di questo weekend insieme a Don Cash e Dimensione Sono Roma, e poi ci risentiamo lunedì nel prossimo episodio del Cardai e Sia con Te, sempre qui dalle 16 alle 19. Da parte mia, peace out and I love you.
3: Cardai e Sia con Te.
4: Drive time.
5: Cardai e Sia con Te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Buonasera da Francesca Proietti. Lavoriamo H24 per non lasciare neanche una persona per strada e trovare una collocazione degna da subito. Speriamo e siamo fiduciosi di essere nelle condizioni di trovare una collocazione. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prendendo la parola all'assemblea pubblica di oggi di Spin Time davanti la sede di Via Santa Croce in Gerusalemme. Il sindaco ha poi chiarito: noi avvieremo comunque le procedure di legge che prevedono la valutazione dell'immobile per un eventuale acquisto, quindi questa strada non è abbandonata. Oltre 100 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma sono stati impiegati per un'operazione straordinaria di controlli economici del territorio alla Dispoli, Fregene, Passo Scuro e Maccarese sul litorale romano. Su 30 controlli mirati alla corretta certificazione dei corrispettivi, 22 si sono conclusi con la contestazione per mancata memorizzazione elettronica degli scontrini. Un venditore ambulante abusivo è stato anche sanzionato e i capi esposti confiscati perché non disponeva di nessuna autorizzazione per la vendita. Nel corso delle ispezioni a bar, ristoranti e stabilimenti della Movida, le fiamme gialle hanno scovato 33 lavoratori irregolari, di cui 31 totalmente in nero. Resta chiusa fino al 30 agosto per lavori di riqualificazione la stazione Lepanto della linea A della metropolitana. Si tratta di lavori non compatibili con il passaggio delle persone che devono essere svolti a stazione chiusa, lo fa sapere ATAC. Infine, lunedì 10 agosto, nella suggestiva cornice di Piazza Quarto dei Mille a Lido di Ostia, andrà in scena Bolle sotto le stelle. Calici che salgono, stelle che cadono. È questo il filo conduttore della serata. Gli ospiti potranno scegliere tra due proposte gastronomiche. Ad accompagnare la degustazione sarà la musica dal vivo. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta, con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is? 19 un minuto. Rhythmic
1: History. Hanno fatto la storia del ritmo.
3: Il cavallo Renzo Palma, il weekend di Dimensione Suono Roma, che parte praticamente a quest'ora il venerdì, però questo è un weekend speciale perché in molti sono praticamente in auto per partire, in partenza, già in viaggio per le vacanze. Chi di voi, cioè, è in vacanza a partire da questo fine settimana? Subito l'appello al 393 0119 119 su WhatsApp.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lei che è passata recentemente per una piccola vacanzina romana, insomma se ne è parlato molto, è stata un po' paparazzata, però lei è tranquilla, cioè della serie non me ne può fregare di meno, andava dritta per la sua strada, ha visto il Colosseo, tutta la serie di cose che si possono vedere anche in notturna in questo periodo, diciamo in una versione serale, ma torneremo a parlare di questo. A proposito di gente in partenza, salutiamo chi domani partirà per la Puglia, quindi da un lato facciamo l'appello alle partenze, quindi per le vacanze questa sera al 393 0119 119, e dall'altro lanciamo il tema della sera che riguarda l'essere fiero di se stessi, perché non c'è bisogno che siano gli altri sempre a dirci ah sono fiero, sono felice di quello che si è riuscito a conquistarti, cioè essere fieri di se stessi vuol dire riconoscere il proprio valore, quindi amare la propria unicità, ma soprattutto la cosa fondamentale è celebrare i traguardi che si sono raggiunti, grandi o piccoli che siano. Io per esempio sono molto fiero di me stesso perché da una settimana, 8 giorni oggi, che ho smesso di fumare, quindi sono tanto tanto fiero di me stesso, mi sono dato la pacca sulla spalla. E il tema di questa sera riguarda proprio questo: tu per cosa sei fiero di te stesso, cioè cos'è che sei felice di aver raggiunto? 393 0119 119 su WhatsApp.

Khalid di Dive Into Me. Sono le 19:14, il salotto estivo di Dimensione Sono Roma, per cui terrazza con vista sulla città, ovviamente per dare un'occhiata alle tante cose che si possono fare. Ma oggi parliamo dell'essere fieri di se stessi, quindi celebriamo i traguardi, quelli raggiunti, piccoli, grandi, cioè della serie tu sei fiero di te stesso per cosa? Io felicissimo perché è da una settimana che non fumo più, qualcuno ha smesso di fumare ed è Paolo, e proprio per questo è riuscito a risparmiare, quindi fra una settimana si parte per la Grecia. I piccoli traguardi che vogliamo celebrare proprio il 393 0119 119. Tu per cosa sei fiero di te stesso? E questo è l'argomento. Intanto ritornano anche i Coldplay di qualche tempo fa, Viva la Vida.

0: Dimensione Sonora, in cui parliamo praticamente di soddisfazioni e soprattutto traguardi raggiunti. Ciao Lorenzo, domani si parte per la Puglia, sono molto orgoglioso e fiero di aver realizzato tutto quello che volevo essere: ufficiale medico chirurgo ortopedico e direttore sanitario. Ho una moglie deliziosa e due figli meravigliosi, che altro chiedere alla vita? Basta così, insomma, chi si accontenta di quello che ha vive sereno. Quindi salutiamo l'ascoltatore che non si è firmato, che comunque parte per le vacanze, ci augura buone vacanze. Anzi, saluta tutti gli ascoltatori che sono in partenza.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
4: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
5: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
4: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online.

0: piscine su piscine.termediroma.org.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione di origine nordafricana e così anche nel Lazio. Da un lato avremo giornate da piena estate con il sole, ma dall'altro il caldo continuerà a farsi sentire in maniera pesante. Punte massime di 36-37 gradi, valori all'ombra, figurate voi al sole. Alte anche le minime notturne, a Roma previsto una minima intorno ai 26-27 gradi. Da segnalare solo qualche breve acquazzone a ridosso dell'Appennino. Ma per sapere per quanto andremo avanti così c'è Trebi Meteo.

0: Tommy 5 gocce quando parliamo, insomma, delle soddisfazioni che proviamo verso noi stessi, cioè fieri di noi stessi perché.
1: Ciao Lorenzo, come stai?
0: Prof,
1: sono la prof Rosaria.
0: Bene,
1: guarda, io
0: bene.
1: Ti dico, sono sì. fiera di me stessa perché non mi do mai per vinta.
0: Brava.
1: Cerco sempre di trovare delle soluzioni anche quando penso di non essere capace.
0: Brava.
1: Mi metto comunque in gioco e cerco di arrivare comunque alla meta. Così con i miei genitori che ormai hanno quasi 90 anni e quindi cerco di prendermi cura per quello che è possibile di loro. Quando è arrivata la gattina Frida avevo paura perché non avevo esperienza e invece mi do da fare per renderle la vita felice.
0: Okay.
1: E poi ovviamente la mia intolleranza alimentare, mi sono rimboccata le maniche, ho trovato luoghi dove posso andare a mangiare, addirittura
0: certo.
1: ho ricominciato a fare le vacanze, mi faccio il pane a casa da sola. Beh. E poi ovviamente la scuola, per me i miei alunni sono la mia grande soddisfazione quando mi mandano dei messaggi in cui esprimono
0: immagino.
1: Tutto il loro affetto.
0: Certo,
1: grazie,
0: certo.
1: un abbraccio.
0: Salutiamo la prof, molto bello il suo messaggio.

con la voce di Jeffrey J, hit del 1993, poi ovviamente alle 22 arriva Rhythmic History, la versione quella extended con Day Plus. Da aggiornare fra poco anche Special Party Top 3 e quindi anticipiamo un po' la festa che partirà alle 23 mixata.

0: Musica la Getaway, il pezzo di Kunz con a Boys Noise su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, e noi torniamo tra poco.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suona Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
3: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Basta dire Alexa,

0: c'è un perfetto equilibrio fra nostalgia e contemporaneità, e stiamo parlando di un DJ producer francese che ha deciso di mettere insieme l'house degli anni 90, delle influenze breakbeat vintage, assolutamente delle moderne sonorità di pause. LB1.
1: Dimensione Suono Roma

0: si chiama LB1. Tra le nostre novità c'era appunto I Need a Sign, Show Me Love. Sono le 20:50, essendo venerdì.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: Special Party Top 3.
0: Ci siamo, sono Lorenzo Palma, arrivano con me anche le anteprime della settimana, le primizie remixati di Arturo, Jake e Arturi, e ovviamente facciamo riferimento al club estivo, le tre hit che sentiremo proprio in questa calda settimana di programmazione, ma soprattutto in un altro weekend di fuoco anche per quanto riguarda l'esodo estivo. La prima è la nuova di Peggy Gou con Aerostar, si chiama Woman.

del momento il ritorno di Peggy Gou con un'altra figura femminile chiave, che è quella di Era Star, quindi parliamo di un personaggio dell'Afrobeats, un inno euforico per le piste da ballo ovviamente estive, costruito attorno a temi come l'indipendenza e la gioia condivisa, quella di vedere Peggy Gou live il 12 settembre quando suonerà un festival dedicato alla scena elettronica qui a Roma, Dissonanze, e quindi Auditorium, Parco della Musica, appena dopo le vacanze. Altro focus lo facciamo sul progetto inglese di Prospa, si chiama Free Your Mind.

Il ritorno degli inglesi Prospa con un producer che si chiama Cloney, e loro hanno realizzato il pezzo in realtà 5 anni fa, nel senso che è nato ed è rimasto lì nei cassetti per un po' di tempo, è stato proposto in diversi live set come ID segreta per più o meno 5 anni prima di essere ufficialmente completata e pubblicata come canzone ufficiale. One Life invece, questo è il titolo del nuovo di Fisher con Florence Harman.

0: Enchanted, What a Life di Fisher. Beh, parliamo di un grande producer che ha scelto una cantautrice molto brava che si chiama Florence Arvan, ed è un pezzo che unisce proprio l'energia intanto da festival di Fisher, con un testo spensierato che però celebra il momento, soprattutto la ricerca di autenticità, ed è stata presentata per la prima volta all'EDC di Las Vegas, diventando un po' un inno dell'estate 2026. Per chiudere Special Party Top 3 con le anteprime che ritornano ovviamente settimana prossima, ma che potrete risentire anche in replica nel weekend.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso insomma ci avviciniamo al momento della redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
0: Ed è tornata Francesca Proietti della redazione, le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesca Proietti. Noi adesso avvieremo le procedure di legge per la valutazione dell'immobile per un eventuale acquisto. Questa strada non è stata abbandonata, anche se i tempi purtroppo sono molto più lunghi. Così il sindaco di Roma oggi, Roberto Gualtieri, nel corso del suo intervento all'assemblea di Spin Time. Il circolo degli artisti può essere una soluzione per le realtà associative di Spin Time, lo ha affermato poi il primo cittadino a margine dell'assemblea pubblica. La cronaca: in quattro incappucciati e hanno guidato una Mercedes rubata, potrebbero essere loro i responsabili di una lunga lista di furti in abitazione. La banda quasi ogni notte ingaggia inseguimenti con le pattuglie delle forze dell'ordine, che alla fine desistono per la potenza del motore della Mercedes. È chiaro, ipotizzano gli investigatori, che la banda colpisca da qualche parte per poi sparire a bordo dell'auto. Le forze dell'ordine stanno mettendo insieme una serie di dati che potrebbero rivelare i colpi della banda della Mercedes. È stata consegnata questa mattina al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale la relazione predisposta dal professionista incaricato sul procedimento di acquisto, omologazione e messa in servizio dei nuovi treni metropolitani. La relazione rappresenta un passaggio decisivo perché contiene tutta la documentazione con la certificazione che le prove sono andate a buon fine, che il treno è conforme al progetto nonostante le modifiche. La relazione inoltre ricostruisce l'intero percorso necessario per avviare alla messa in servizio dei nuovi convogli. Ed è online il bando per i buoni libro 2026-2027 destinati a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore ai 15.000 euro. Domande online fino al 25 settembre. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata. You know what
0: time it is. Puntuali sono le 21.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Un'altra oretta da passare belli, comodi, rilassati in terrazza con vista su Roma, per dare un'occhiata intanto alle possibilità per noi che resteremo in città in questo weekend. Salutiamo però chi è in partenza fra stasera, domattina, questa notte. L'appello lo facciamo come sempre attraverso i messaggi vocali WhatsApp, quindi 393 0119 119.
1: Rhythmic History 95.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

dentro della sera di Dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale, le cose che si possono fare in questo weekend. Fra poco parleremo di cinema e poi anche di un'iniziativa molto molto carina che si chiama Fuori Luogo. Lo faremo con un amico al telefono, insomma, che ci racconta.

0: pezzo di un duo molto interessante che arriva dalla Svezia, Jubel nella sala di dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, 21:12, iniziative, cose che si possono fare in questo mese di agosto, c'è cinema ma molto molto altro, per esempio al Casilino Sky Park, si chiama Flow Fuori Luogo, questa iniziativa, questo evento, e a occuparsene è proprio Dario Minighetti che abbiamo al telefono, buonasera.
1: Buonasera a tutti, ecco, grazie per l'invito.
0: È un piacere anche perché parlare di eventi in città, insomma molti romani lasceranno la città ma tanti altri invece resteranno in città, quindi è un festival fuori luogo fatto di tutta una serie di iniziative molto interessanti.
1: Sì, un festival che si tiene proprio ad agosto, nell'agosto romano, altra cosa importante in periferia, siamo nella zona Alessandrino, Centocelle, Torre Spaccata, e la caratteristica è un po' uno è il luogo in cui si tiene, che è l'ultimo piano di un parcheggio multipiano, quindi un rooftop dove si può vedere Roma dai margini, e oltre a vedere si possono fare tante cose. Il martedì facciamo il cinema, quindi ci saranno due proiezioni nei due martedì di agosto, perché noi faremo dall'1 al 9 agosto e poi dal 21 al 31 agosto. Poi ci sarà una parte dedicata alla stand up, una parte molto importante sulla parola, sul teatro canzone. E poi un po' una parte dedicata invece alla musica, dove abbiamo a fine agosto un festival di band emergenti punk rock, e poi un po' di cover con gli Impulse, che ci saranno, sentire le sonorità di Pink Floyd, Vasco Rossi, quindi Tattici Nucleari. Però è un festival, diciamo, a spettro ampio, un po' per tutti.
0: Certo. Dai, si parte proprio il primo agosto, tra le tante possibilità, per chi rimane in città c'è anche questa, fuori luogo. Io ti ringrazio moltissimo, Dario, ti auguro una buona serata, buon lavoro e buon'estate.
1: Ti aspettiamo, grazie molte, ciao.

0: Extended Version.
1: 1996 è l'anno in cui escono Whirlpool Production con From Disco to Disco. Parliamo di un diciamo un gruppetto di giovani ragazzi che scrivevano per tra l'altro una rivista tedesca e poi misero in piedi questo bel progetto. Devo dire anche un po' alticci registrare la canzone. Fra poco li sentiamo.

0: la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: I'm in Love, disco di Safeway nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Prossima sequenza che si apre in realtà con una filastrocca russa rielaborata dal progetto di Alex Christensen, quello degli ATC Around the World. E fra poco noi invece ovviamente proporremo i suoni freschi e nuovi, quelli di Special Party con Arturo J.K. Arturi.

0: Extended Version.
1: Vabbè, siamo lì, stiamo facendo il conto alla rovescia in attesa dei suoni freschi di Special Party, i suoni di Rhythmic History Extended Version, fra poco da risentire anche me e quelli di The Concert. I Sound Lovers, non il loro primo singolo di successo, o meglio, non il loro primissimo singolo dal punto di vista del successo, si sono fatti conoscere con Surrender.

0: mattina alle 5. Dimensione
1: suono Roma. Ci ritroviamo puntuali tutti i weekend, il venerdì e il sabato, con Arturo JK Arturi, che mette musica e i suoni di Special Party, cioè quelli della festa quotidiana che va in onda alle 23, mixati proprio nel fine settimana. E questo ci permette di risentire, per esempio, il progetto di DOD con Early May di Closure. Ritroveremo anche il Bowser, quindi di Magnetic, che se la stanno giocando veramente benissimo durante l'estate, li abbiamo visti insomma in posizioni alte anche all'interno della Radio Dance Chart. Ritroveremo anche A. Clark con Vini, Lo Que Tu Sientes, quindi il suono un po' più spagnolo, per ritrovare poi dagli anni 90, dal 96, una versione 2026 di un pezzo capolavoro della Shanhouse che io ho amato, Feel My Body di Franco Moiraghi. Ritroveremo anche Kaigo e Khalid, che ritorna in più occasioni. Intanto lo sentiremo fra poco con Say My Love, un remix insieme appunto Kaigo e Griffin, apre proprio lui che supporta Alok, che questo bravo DJ brasiliano. Questa sera partiamo da Dive Into Me.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.

0: macchina del tempo, ci fermiamo nel 1990, siamo all'alba di un decennio che ha cambiato la storia della musica elettronica e quindi riascoltiamo a tutto volume questo singolo, I Can't Stand It.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità. Il leggendario trio svedese Swedish House Mafia, più di 10 miliardi di stream totali in tutto il mondo e la voce inconfondibile di Licky Lee, insieme per questa novità Happiness is So Sad.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Music History.
1: Questa è Dimensione Suono Roma, la voce che stai ascoltando invece è quella di Rino De Niro. Saremo insieme fino alle 3. Benvenuta, benvenuto nel ritmo della capitale. Sali a bordo di questo cavallo imbizzarrito. 1994, Cotton Eye Joe.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: But I've been forgotten, Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?

uno dei tormentoni di quest'estate 2026. Ce ne sono tanti, quindi la gara sarà lunghissima. Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della